0: sopa de caracol.
1: Dale, mami, muévete pa' ver. Dale, mami, muévete pa' ver. Dale, mami, muévete pa' ver. Dale, mami,
2: muévete pa' ver.